di teste di cervelli, e di teste di cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamata va crescendo, prende forza poco a poco.